0: Chino chechana chimburi chanya muhanga ono yukalusaya amalolo awechehu tutsemire kundi tubirikirwe eresangira okochisa echechana echimburi.
1: Mwami sindolere ukingira mumutima wage uliwe uweche umaha nerongandilama.

0: Come matola na mulia wa yokono nanti siri sano nanti na peserie yiwi hashabia wa yokono nanti siri sano nanti na peserie yedis na wa yokono nanti siri sano nanti awe peserie yetres na we no nanti siri sano nanti awe peserie yeken
1: funa shiri shirana matela wa yokono nanti siri sano nanti awe peserie